Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi. Radio Caffè.
1: Hai imparato a cadere con stile.

Song Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la digital radio e diventa sempre più green.
1: Radio Caffè Love Emotion.

0: Radio Café, il est 4h58.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

waiting at the cottage door, where two hearts become one.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Abbiamo del tempo a nostra disposizione da sfruttare al meglio, ovviamente, con tante notizie, con tanta musica. Parleremo subito tra poco della nuova generazione che sta entrando nel mondo del lavoro con una mentalità completamente diversa. La generazione Z non vuole soltanto avere uno stipendio, ma vuole anche capire perché sta facendo quel lavoro lì, se lo gratifica, se è il caso di continuare o di cambiare anche più volte finché non si trova finalmente la felicità.

0: anche oggi. La tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: C'è una nuova generazione che ha un approccio totalmente diverso quando si parla di lavoro. Entro il 2030, quindi non manca tanto, la Gen Z rappresenterà circa un terzo della forza lavoro globale. E la cosa interessante non è solo il numero, ma proprio il modo in cui questa generazione sta cambiando l'idea stessa di carriera. Per anni, infatti, un po' a tutti noi, no? Ci hanno raccontato che il lavoro deve essere una scala. Tu entri, se riesci sali, devi resistere, devi prenderti il tuo stipendio. La generazione Z invece sembra chiedere qualcosa di diverso, sembra chiedere flessibilità, crescita reale, equilibrio, strumenti per imparare. Secondo una piattaforma, The Little, solo una piccola parte dei giovani indica come obiettivo principale una posizione di leadership. Questo non sta a significare la mancanza di ambizione, ma significa che il vecchio mito, no, che avevamo prima o che hanno avuto le vecchie generazioni, quella del fare carriera a tutti i costi, non basta più, che c'è anche un altro tempo, cioè si possono fare anche altre cose, si possono avere anche altri ruoli, l'importante è essere gratificati. Molti giovani infatti proprio oggi cambiano spesso il proprio lavoro, non per instabilità ma perché cercano dei percorsi più coerenti con le proprie competenze, ma soprattutto con la propria vita privata.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Questa mattina, amici di The Mag, mi è venuta in mente una cosa che secondo me ci accomuna un po' tutti. Ci sono dei giorni in cui parcheggiamo la macchina e ore dopo torniamo esattamente nel punto giusto senza pensarci, no? Non c'è questo cervellamento. Poi invece ci sono quei giorni in cui usciamo dal supermercato, ci guardiamo intorno e pensiamo, aspetta, ma dove

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma. Radio
2: Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Amici di The Mag, perché ci ricordiamo perfettamente dove abbiamo parcheggiato l'auto solo quando non serve? È una situazione che fa sorridere, perché capita davvero a chiunque. Magari fai il giro di due corsie del parcheggio, premi il telecomando sperando di sentire il beep, inizi a guardare le varie targhe delle auto o comunque le auto simili alla tua, e nel frattempo ti convinci di aver parcheggiato da tutt'altra parte. La cosa interessante è che la memoria in questi casi non c'entra tanto, non è il punto centrale. Ci sono degli psicologi che spiegano che spesso il problema è l'attenzione. Quando parcheggiamo mentre stiamo parlando al telefono, pensando alla riunione che ci aspetta o comunque facendo la lista della spesa nella nostra testa, il cervello registra male quel momento. È come se ci dicesse: questa informazione non è importante. Poi però due ore dopo diventa improvvisamente importantissima, perché se non troviamo l'auto non torniamo a casa e allora inizia la caccia alla nostra automobile. La cosa buffa è che succede soprattutto nei posti nuovi. Nel parcheggio sotto casa raramente sbagliamo, per fortuna mi verrebbe da dire, ma basta cambiare supermercato o comunque un aeroporto, un centro commerciale, ed ecco che la macchina sparisce. Forse è una piccola lezione anche per la nostra vita, se vogliamo. Ogni tanto siamo talmente concentrati sulla destinazione che dimentichiamo di vivere davvero il tragitto e soprattutto ricordarci poi le cose importanti e dove abbiamo messo l'auto.

Vi siete mai accorti che esistono piccole fortune quotidiane che riescono letteralmente a migliorarci l'umore? A me, per esempio, succede ogni volta che, non lo so, arrivo ad un semaforo e diventa immediatamente verde. Proprio in quel momento che mi accingo ad avvicinarmi al semaforo, diventa verde. Per me quella è una grande soddisfazione.

Parliamo insieme all'interno di The Mag della strana soddisfazione quando il semaforo diventa verde proprio mentre arrivi. Può sembrare una sciocchezza, lo so, ma si parla di risparmio. Anche se sono 20 secondi, ma è pur sempre risparmio del tempo. Questo piccolo episodio fa sorridere tante persone, come se la giornata ci stesse dando una mano. Pensateci, quando invece il semaforo diventa a rosso all'ultimo secondo, abbiamo proprio l'impressione che l'universo ce l'abbia con noi, soprattutto quando andiamo di fretta, dobbiamo andare al lavoro, ad un appuntamento, la percezione proprio della giornata cambia. Gli studiosi che si occupano di comportamento parlano spesso di micro ricompense, cioè sono piccoli eventi positivi che possono sembrare banali, che però il cervello registra con piacere. Il parcheggio trovato subito, l'ascensore che arriva immediatamente, la fila che scorre veloce, il semaforo verde, sono dettagli ma sommati tra loro cambiano il modo in cui viviamo una giornata. Forse dovremmo iniziare a dare proprio un po' di valore in più a queste piccole vittorie quotidiane, perché non cambiano assolutamente la vita, lo sappiamo, non c'è bisogno di dirlo e ridirlo, però a volte cambiano l'umore. È fatta.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Se vi va, se vi fa piacere, possiamo risentirci domani. Solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h03.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
4: il cosiddetto Sunday Blues,
3: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
4: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
5: Jazz.
6: Il jazzofono, la voce del jazz.
4: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code tra Verona Est e il bivio per la A22 in direzione Milano. Spostiamoci ora sul tratto Venezia-Trieste della 4 anche qui per traffico intenso, code tra San Donà di Piave e il bivio per la A28 in direzione Trieste. Su questa stessa carreggiata inoltre traffico incolonnato all'altezza della barriera di Trieste-Lisert. Vi anticipiamo che per lavori sulla A4 Venezia-Padova a partire dalle 22 di giovedì 16 luglio fino alle 5.30 del giorno successivo lo svincolo di Mirano-Dolo sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira-Oriago sulla tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Mi sento perso quando piove, cadono a gocce sopra il tuo maglione. Lancio i miei pezzi, lancio i miei guai, non mi emoziona neanche sto skyline.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Café, il est 9h02.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno e bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente segnaliamo code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Rallentamenti per traffico intenso sulla carreggiata opposta tra Verona Est e il bivio per la A22. Sempre per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si procede in coda tra Meulo, Roncada e Cessalto in direzione Trieste. Su questa stessa carreggiata inoltre code all'altezza della barriera di Trieste-Lisert. Le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, ti prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.
1: La musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sull'A4 Brescia-Padova per traffico intenso in direzione Milano, rallentamenti con code tra Desenzano e Brescia-Est e tra Verona-Est e il bivio per l'A22. Per lo stesso motivo sulla carreggiata opposta, rallentamenti con code vengono segnalati tra Somma Campagna e Verona Sud. Code sul tratto Venezia-Padova della 4 in direzione Milano, tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est e rallentamenti sulla stessa tangenziale di Mestre in direzione Padova tra la Castellana e Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
6: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Padova segnaliamo code tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. Traffico incolonnato sulla stessa tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra il Terraglio e il bivio per la 27, rallentamenti sulla carreggiata opposta tra la Castellana e Marghera. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Padova a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 per entrambe le provenienze e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Padova Est e Spinea. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo. Che è no,
1: buongiorno.
2: No, ma non tanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
3: Non sei the cat in the sack when you have not the cat in the sack.
4: Vattene da questo studio.
5: Buongiorno, auguri Barry. Visto che oggi è il mio compleanno me li faccio da solo, ma intanto buongiorno. 15 luglio 2026, siamo qui per un'altra puntata del Macchiatone su Radio Caffè. Musica, informazioni e altro.
6: Il Macchiatone.
7: Oh, yeah.

Partendo dal Corriere della Sera leggiamo: governo battuto sulla legge elettorale. Poi sotto c'è una foto notizia della Spagna che ha vinto con la Francia, ma questo magari dopo nella pagina sportiva. Il governo va a sbattere, lo scrive La Repubblica, preferenze, sconfitta la Meloni, che poi non capisco perché sta cosa qua non piaccia. Il Bottarellum, lo scrive Il Fatto Quotidiano, bocciate le preferenze, Meloni ora una riflessione, resto del Carlino, preferenze, maggioranza battuta sul Messaggero. Insomma, non c'è, non è andata. La maggioranza perde pezzi, parte la caccia ai traditori, lo scrive La Verità, il giornale, alto tradimento, legge elettorale, una trentina di franchi tiratori nella maggioranza, il governo va sotto per un voto sulle preferenze e la sinistra esulta. Questo insomma, cioè, sai, la carega, che tu sia di destra o di sinistra, la carega è sempre la carega. Rimanete con noi.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Il Gotha del Bodo torna a Ponticelli, lo scrive Cronache di Napoli, naturalmente sul Mattino. Si parte anche qui, insomma, c'è il titolo nazionale, ma poi Velodromo Finanza in Comune a Caserta e Metropolis Politica e Clan sciolto il Comune, anche qui, mamma ragazzi. Litiga con il padre e lo uccide, va in carcere la città. Tutte notizie di cronaca. In Molise Ricina Antonella e Sara non potevano essere salvate. Questo per carità è una notizia che riprende cose degli altri giorni. La trappola della legge elettorale, lo scrive l'Unione Sarda, e poi ci sono fotonotizie di vari incendi. Sapete che in questo periodo in Sardegna quelli non mancano. La Puglia brucia quel che resta, perfino in Puglia. Il quotidiano di Lecce scrive questo. E poi parco selvaggio al via la linea dura, rimosse le pedane, piovono multe. Questo è il Corriere del Mezzogiorno in Puglia. Andiamo in Toscana un attimo, che ci teniamo sempre. Sanità Lumaca, un anno di attesa per una visita neurologica. Vedete che è in Toscana ma anche in tante altre regioni. Autovelox 143 non a norma. Questa è una notizia che è sparsa un po' in tutte le regioni d'Italia. Rifugi contro il caldo record, lo scrive Arezzo. Bocciate le preferenze, Meloni ora una riflessione anche sulla nazione. Troviamo la notizia d'apertura.

Ancora torna con noi Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, per parlare di sogni. D'estate si sogna di più che d'inverno? Che ne so io, magari si sogna uguale. Però una cosa nuova che insomma discuteremo con Serenella è il fatto che si possa sognare anche da svegli. Io non lo sapevo, ma ne parleremo con lei. Rimanete con noi qui al macchiatone di Radio Caffè. A tra poco.

0: Bentornata Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, qui a Radio Caffè, il nostro macchiatone. Buongiorno Serenella.
1: Buongiorno carissimi, buongiorno.
0: Allora, i sogni, si può sognare anche da svegli? Si può sognare anche da svegli, ma questa è una verità, è una fantasia, è una... Come funziona?
1: Ma sai, fanno sempre tanti sogni, tanti studi sui sogni, perché il fatto del sogno, che sia fantasia, invece qui hanno visto che possiamo vivere l'esperienza del sogno da svegli e fare dei pensieri logici invece quando dormiamo. Quindi questa ricerca che è stata pubblicata da questo istituto ha svelato che la nostra mente può entrare in situazioni come il sogno anche quando siamo svegli. Quindi ha analizzato decine di persone, scoprendo che i pensieri possono diventare onirici ben prima dell'addormentamento. Noi i sogni venivano studiati come un evento che era legato al sogno, mentre le varie fasi si sviluppavano nel sonno. Il fantasticare a occhi aperti era considerato un processo invece da svegli. Invece questo studio ti porta a una terza strada, che ha raggruppato delle esperienze, loro l'hanno fatto in quattro stati mentali, per captare il pensiero nel momento prima dell'addormentamento. Quindi noi, prima di addormentarci, possiamo fare dei pensieri che sono dei pensieri che sono una specie di sogno, perché siamo immersi in queste visioni oniriche bizzarre, mentre si è scoperto che è possibile fare ragionamenti del tutto logici e volontari, come organizzare la giornata di lavoro, pur essendo già sprofondati nelle prime fasi del sonno.
0: Beh, interessante. Insomma, ecco, una specie di sogno pilotato. Ok, molto chiaro. Sì, grazie. Sì. Va bene, buona giornata, Serenella. Presto.
1: Buona giornata a voi. Baci, baci.
2: Radio Café, il è 11:58.
3: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Padova segnaliamo rallentamenti tra il bivio per la tangenziale di Mestre Padova Est in direzione Milano. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 22 di giovedì 16 luglio fino alle 5.30 del giorno successivo gli svincoli di entrata di Mirano Dolo saranno chiusi in entrambe le direzioni. Entrate alternative consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Veneto su Gazzettino, fulmine come una bomba, scrive, feriti 10 cadetti militari. Attenzione ai fulmini, in questo periodo poi sono particolarmente potenti. Le preferenze governo battuto, lo scrive anche il Gazzettino, e poi franchi tiratori, governo KO, addirittura sul Mattino, sul Corriere, su Tribuna, su Nuova. Proprio c'è un'apertura su questo tema, che di solito i giornali più locali non le fanno queste cose. E altre notizie, 42enne, vediamo sulla Nuova, 42enne aggredito con calci e pugni, dramma a pochi metri dalla festa, la scena sciocca in via Gorizia a Mestre. E mamma ragazzi, l'uomo è stato lasciato a terra sanguinante dopo il pestaggio. C'è proprio la fotografia, brutte cose, tanto brutte, tanto brutte cose. È vero, una blocca nuovi affitti brevi, tutela del centro, questo lo scrive l'Arena. Vediamo il Corriere del Veneto, quelle 136 nomine franchi tiratori. Tutti i giornali anche locali battono molto su questa notizia, perché è una notizia particolarmente forte e importante, e se ne discuterà molto nei giorni a venire.

0: ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: Oggi vorrei trattare un tema con un esperto di animali, perché ho visto, abbiamo visto sui social un post di Michele Serra che si è lamentato tristissimo del fatto che, insomma, i suoi cani liberi per i boschi poi a un certo punto sono stati sbranati dai lupi. Brutta notizia, poveri cani, questi lupi sono in giro, fanno il lupo fa il lupo, il cane fa il cane. Sentiremo che cosa ci dice il professor Antonio Mollo del MAPS di Padova a proposito di questi atteggiamenti che hanno gli animali. E poi vediamo anche se gli uomini hanno qualche colpa. Tra poco.

0: Buongiorno al professor Antonio Mollo del MAPS di Padova, Medicina Animale e Protezione Salute, che torna con noi al macchiatone di oggi. Bentornato.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora, la notizia che abbiamo trovato, ne parliamo ancora, Michele Serra, un post, dice: i lupi hanno
1: il suo cane.
0: Hanno sbranato il mio cane. Adesso la colpa di chi è? Dell'uomo, del cane? Perché questi atteggiamenti? Perché gli animali fanno questo? Insomma, le solite domande che facciamo a un esperto come lei.
1: Allora, partiamo dal presupposto che ovviamente perdere un animale che fa parte della famiglia è un lutto e può sembrare a chi non ne ha una cosa esagerata, però chi ha un animale che convive, fa parte della famiglia, sa bene che insomma è considerabile a tutti gli effetti un lutto, quindi comprensione per chi ovviamente lo subisce. Dall'altro punto di vista, il lupo è un predatore, il lupo esiste e adesso in questi ultimi anni ne esistono di più. Da valutare da parte di esperti quanto è un numero di lupi che il nostro ambiente antropizzato può sopportare, questa è una cosa che devono valutare gli addetti ai lavori, non può essere una cosa valutata. Invece, una cosa molto banale, i boschi ormai, semmai lo erano diventati, non sono il giardino di casa, quindi il punto di partenza è proprio che un cane, tra l'altro un cane da solo, e vagare per i boschi è un pericolo per sé e un pericolo per l'ambiente. Sì. I cani sono i nostri animali domestici, ormai devono stare con noi, non devono vagare liberi in ambienti naturali, perché questo è un esempio di quello che può succedere, ma poi un cane che vaga può trovare comunque nidi, può trovare e distruggere inutilmente un ambiente naturale. Sì. Cani e gatti domestici sono ormai evoluti per stare insieme a noi e insieme a noi dovrebbero stare.
0: Infatti,
1: poi, a tutela della loro incolumità e dell'ambiente.
0: Poi insomma, quando si vedono anche cani liberi, al di là di episodi come questo che girano nei parchi, sarebbero, insomma, i cani devono stare a guinzaglio e basta. Oppure se girano liberi ci deve essere un controllo. Comunque, se non altro nei paraggi ci deve essere una persona.
1: Sì, l'ambiente, certo. L'ambiente naturale non è fatto per questo, certo, non è adatto, e soprattutto un cane da solo che vaga, c'è anche il problema che non ha percezione del pericolo.
0: Certo.
1: Quindi la cosa più normale è immaginarsi il cagnetto di 7-8 kg libero nel bosco che incontra il lupo o il grosso o l'orso e magari gli va pure,
0: sì, capite, perché non lo conosce. Infatti sono d'accordo. Bene, grazie professor Mollo, buona giornata, a presto.
1: A presto.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Quindi la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport e Tutto Sport parlano della sconfitta francese al mondiale. Tutto Sport scrive il golpe spagnolo. Il Corriere dello Sport scrive rien ne va plus. Fuori Mbappé e Dembélé, e Messi l'ostacolo è Kane. E poi un azzurro tira l'altro, la rifondazione della nazionale affidata alle leggende, quindi se ne parla ancora. Malagò e Maldini vogliono Buffon nel club Italia, Pirlo sempre più in vantaggio per il ruolo di CT, addirittura Pirlo. Comunque Spagna in finale dopo 16 anni, ciao Francia. Blu irriconoscibili, Mbappé flop, decidono Holzball sul rigore e Porro stasera la sfida Inghilterra-Argentina, quindi si profila una finale. Io vorrei, dico quello che vorrei io, Spagna-Inghilterra, mi piacerebbe tantissimo e soprattutto mi piacerebbe che vincesse l'Inghilterra. Però andiamo avanti e aspettiamo.

Grazie ragazze e ragazzi, grazie a tutti, grazie per essere stato con noi anche oggi, 15 luglio, un giorno speciale per me personalmente, ma intanto grazie a tutti quelli che mi hanno mandato gli auguri di buon compleanno. Noi ci sentiamo domani mattina regolarmente alle 11, dalle 11 alle 13, sempre qui su Radio Caffè, e che sia per voi una bellissima giornata di felicità.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un incidente, segnaliamo code tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia. Causa del traffico intenso in colonnamenti alla barriera di Trieste-Disert in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

0: Snap.
1: Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 14h02.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Cafè, la cronaca. Ieri sera alle 22.30 i vigili del fuoco di Rovigo sono intervenuti con due squadre in via Romana a Grignano Polesine per l'incendio di un'autovettura all'interno di un garage. La vettura alimentata a GPL è stata completamente avvolta dalle fiamme. L'incendio ha interessato anche il garage e il materiale presente al suo interno, compreso un ciclomotore. E poco prima delle 7 di questa mattina un passante ha segnalato la presenza di un corpo nelle acque del fiume Astichello, all'altezza di Via Mora, nel comune di Vicenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la prima partenza dalla sede centrale e la squadra dei sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero. Sul luogo dell'intervento presenti anche le autorità competenti per gli accertamenti necessari e chiarire le circostanze dell'accaduto. Ieri pomeriggio la centrale del 118 è stata attivata da una coppia di escursionisti italiani rimasta incrodata sotto la croda del Becco nel Bellunese. I due saliti dalla cima dalla normale per rientrare avevano iniziato a seguire una traccia che però avevano perso, finendo bloccati in un canale detritico sopra salti di roccia, incapaci di muoversi. Dopo aver tentato di avvicinarsi ostacolato dalle nubi basse, l'elisoccorso Falco è volato a imbarcare quattro volontari del soccorso alpino di Cortina, che ha lasciato in basso il più vicino possibile alla coppia. Arrivati sul ghiaione sottostante li hanno poi accompagnati alle jeep e da lì li hanno portati al rifugio Sennes. La polizia di Padova arresta un ladro seriale ricercato. Si tratta di un 36enne cittadino tunisino asilante senza fissa dimora, con precedenti di polizia per furto e ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito e di una condanna per resistenza pubblico ufficiale accaduta nel 2023 per aver commesso furti in abitazione sottraendo portafogli e carte di credito che poi utilizzava per effettuare pagamenti in bar e tabaccherie della città. Il tunisino deve scontare una condanna ad un anno e mezzo di carcere ed era ricercato per ordine di una esecuzione di pena pendente. L'uomo, intercettato dalla squadra mobile, è stato tratto in arresto e quindi condotto presso la casa di reclusione di Padova. Il questore della provincia, Marco Dorisio, ha avviato la revoca dello status di rifugiato. Nella seduta di ieri a Palazzo Ferrofini a Venezia, il Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera ad una serie di nomine relative a tutti gli enti e le partecipate regionali che ancora non avevano i relativi presidenti e membri delle commissioni. La bocciatura del meccanismo delle preferenze alla Camera rappresenta una grandissima occasione persa per la nostra democrazia. Non possiamo lamentarci dell'astensionismo se poi nei palazzi si decide di privare i cittadini del diritto più elementare, cioè scegliere direttamente da chi farsi rappresentare. Le preferenze sono la misura della fiducia del popolo, non vanno temute mai. Lo dichiara in una nota particolarmente incisiva la consigliera regionale della Lega, Liga Veneto, Rossana Conte, commentando lo stop all'emendamento sulla riforma elettorale avvenuta a Montecitorio. Bene, è tutto per questa edizione del nostro giornale, del nostro Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che sulla 4 Venezia-Padova per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 per entrambe le provenienze e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Padova Est e Spinea. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Stai ascoltando Radio Caffè.
1: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
2: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
1: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 15h02.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che sulla 4 Venezia-Padova per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 per entrambe le provenienze e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Padova Est e Spinea. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 16h03.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto sulla 4 Venezia-Trieste. Code per traffico intenso in direzione Venezia alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste rallentamenti per traffico intenso tra San Stino di Livenza e il bivio per la 28. Sempre sulla 4 si viaggia in coda tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi informiamo che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina verrà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla 4 per entrambe le provenienze immette sulla 57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Come alternative sono consigliate Padova Est e Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessuno

0: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Cafè. Individuare soluzioni in grado di garantire accesso equo alle cure contro i mielomi e i tumori, sostenibilità e qualità dell'assistenza. Motore Sanità organizza l'incontro percorso di cura e innovazione del mieloma multiplo, il modello Veneto tra bisogni di salute e soluzioni organizzative, che si terrà proprio il prossimo 16 luglio a San Martino Buonalbergo nel Veronese. Particolare attenzione sarà dedicata alla necessità di programmare l'accesso alle nuove terapie sulle basi di dati reali e di garantirne la uniformità di trattamento ai pazienti su tutto il territorio regionale, valorizzando al contempo la qualità di vita e il supporto ai caregiver. A Padova una delegazione composta, oltre che da esponenti di Ristretti Orizzonti, Università di Padova, Antigone Veneto e Banca Etica, ha visitato la casa di reclusione e la casa circondariale, incontrando i rappresentanti delle rispettive direzioni, il personale della polizia penitenziaria, operatori dell'area educativa e numerose persone detenute. Sono state inoltre visitate alcune sezioni detentive e gli spazi destinati alle attività lavorative e trattamentali. Le due visite hanno confermato come il sovraffollamento, la carenza di personale e l'organizzazione degli spazi rappresentano oggi alcune delle principali criticità del sistema penitenziario in Italia. Il bilancio complessivo del mercato del lavoro veneto nel primo semestre 2026 si mantiene positivo, leggermente più superiore a quello osservato nello stesso periodo dell'anno precedente, registrando una crescita di 76.500 posizioni di lavoro dipendenti in un contesto economico ancora incerto che continua a condizionare le scelte delle imprese e le dinamiche produttive. Anche il mese di giugno mostra un saldo occupazionale positivo, seppure in questo caso lievemente inferiore a quello registrato nel 2025. La crescita dei posti di lavoro si concentra tra le province di Venezia, Verona, dove anche la domanda di lavoro risulta in aumento, così come a Belluno. Assunzioni in calo invece a Treviso e a Padova. La paventata chiusura della ciclovia internazionale Monaco-Venezia tra il Ponte Tubo in località Gardona a Castellazzo nel comune di Longarone, inizialmente programmata dal 20 luglio al 14 di agosto per consentire interventi di manutenzione sotto i viadotti della statale 51 tra Castellavazzo e la galleria Termine, è stata rinviata al prossimo mese di settembre. La Monaco-Venezia infatti porta ogni anno migliaia di cicloturisti provenienti dal nord Europa a scoprire il territorio e costringerli ad un attraversamento per correre la statale in salita in questo periodo particolarmente trafficata e pericolosa avrebbe comportato un grave danno economico ed immagine per l'intero territorio provinciale. Grazie all'interessamento del comune di Longarone presso la ditta incaricata dei lavori si è giunti ad una decisione di buon senso. Resta tuttavia lo sconcerto per una prassi che si ripete, cioè ogni volta che si interviene sulla statale 51 a Lemagna, in quel tratto la ciclovia internazionale viene utilizzata come area di cantiere senza prevedere soluzioni alternative sicure. Bene, è tutto per questa edizione del nostro giornale, del nostro Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Cafè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa sera alle 20.
3: Radio Cafè.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati all'ascolto sulla 4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso in direzione Venezia alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste rallentamenti per traffico intenso tra San Stino di Livenza e il bivio per la 28. Sempre sulla 4 si viaggia in coda tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi informiamo che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina verrà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla 4 per entrambe le provenienze immette sulla 57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Come alternative sono consigliate Padova Est e Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la

quanto è bella la cordialità fra automobilisti, tra due che fino a quel momento non si erano mai visti.

tra due che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare. Ma se poi sbagli tu vedrai, ti sanno perdonare.

0: dritto, uno va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè, il est 17h58.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori sulla 4 Venezia-Trieste. Un mezzo pesante in panne provoca code verso Venezia tra il bivio per la 28 e Sanstino di Livenza. Sempre sulla 4 verso Trieste, code tra Padova Est e l'allacciamento con la 57 tangenziale di Mestre. Dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sarà chiuso lo svincolo che dalla A4, per entrambe le provenienze, immette sulla 57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Come alternative sono consigliati lo svincolo di Padova Est e quello di Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 19h, 1.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: Le ultime notizie, la cronaca di questa giornata del day after ci confermano, cronache e notizie, che la situazione politica resta frammentatissima e caotica. Dopo il clamoroso voto contro l'emendamento voluto da Giorgia Meloni e dal governo sulla reintroduzione delle preferenze nella prossima legge elettorale, si continua a votare su ordini del giorno e emendamenti, ma è chiaro ed è evidente che tutti aspettano di vedere che cosa potrà succedere. C'è già chi parla della possibilità che, una volta passato in qualche modo alla Camera, il provvedimento vada su una sorta di binario morto o di attesa prima del passaggio al Senato, perché è chiaro ed evidente che la questione è politica: o si chiarifica la situazione nel centrodestra, dove ci sono stati forse addirittura una cinquantina di franchi tiratori ieri nel voto che ha affossato l'emendamento, o si chiarifica la situazione, oppure ci vuole un chiarimento politico, non nell'oscuro di un voto segreto, qualcosa a viso aperto, con i volti di Meloni, di Salvini, di Tajani e del convitato di pietra, ovviamente, generale Vannacci.
0: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Tu Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla tangenziale di Mestre il traffico intenso in direzione Trieste provoca code tra Terraglio e il bivio per la 27. Nella stessa direzione rallentamenti sono segnalati tra la rotatoria Miranese e Castellana. In direzione opposta si viaggia a rilento tra la rotatoria Miranese e Marghera. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Trieste code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Dalle 22 di domani, giovedì 16, alle 5.30 di venerdì 17 luglio verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in entrambe le direzioni per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrate consigliate Miro Riago sulla 57, Spinea sulla A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassare.

0: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, local news. Local news.
2: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè, la cronaca. Ieri sera alle 22.30 i vigili del fuoco di Rovigo sono intervenuti con due squadre in via Romana, Grignano Polesine, per l'incendio di un'autovettura all'interno di un garage. La vettura alimentata a GPL è stata completamente avvolta dalle fiamme. L'incendio ha interessato anche il garage e il materiale presente al suo interno, compreso un ciclomotore. E poco prima delle 7 di questa mattina un passante ha segnalato la presenza di un corpo nelle acque del fiume Astichello all'altezza di via Mora nel comune di Vicenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la prima partenza dalla sede centrale e la squadra dei sommozzatori impegnati nelle operazioni di recupero. Sul luogo dell'intervento presenti anche le autorità competenti per gli accertamenti necessari e chiarire le circostanze dell'accaduto. Ieri pomeriggio la centrale del 118 è stata attivata da una coppia di escursionisti italiani rimasta incrodata sotto la croda del Becco nel Bellunese. I due saliti dalla cima dalla normale per rientrare avevano iniziato a seguire una traccia che però avevano perso, finendo bloccati in un canale detritico sopra salti di roccia, incapaci di muoversi. Dopo aver tentato di avvicinarsi ostacolato dalle nubi basse, l'elisoccorso Falco è volato a imbarcare quattro volontari del soccorso alpino di Cortina, che ha lasciato in basso il più vicino possibile alla coppia. Arrivati sul ghiaione sottostante, li hanno poi accompagnati alle jeep e da lì li hanno portati al rifugio Sennes. Ancora la cronaca. Nel pomeriggio di ieri si è verificato un grave infortunio sul lavoro presso un'azienda agricola di allevamento a Bruggine. Secondo le prime ricostruzioni, il titolare di 75 anni è stato investito nella fase di retromarcia da un trattore agricolo condotto dal figlio, impegnato nell'operazione di carico e scarico di cereali. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Padova e purtroppo nella tarda serata è successivamente deceduto. L'area dell'incidente e il mezzo agricolo sono stati sequestrati. E ancora la cronaca, invece, pretende di alloggiare in casa della sua ex con un amico, ma davanti al rifiuto sfondano la finestra e vengono arrestati dai carabinieri. I carabinieri della stazione di Casal Serugo hanno arrestato in flagranza di reato due giovani nordafricani di 25 e 29 anni senza fissa dimora, già noti alle forze dell'ordine, perché ritenuti responsabili del reato di violazione di domicilio. Il 25enne dovrà inoltre rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. I fatti si sono verificati ieri mattina a Piove di Sacco, dove una donna di 42 anni ha contattato il 112 richiedendo l'intervento di una pattuglia dei carabinieri. E questa mattina, poco dopo le 11.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Caballo a Mira per l'incendio di un trattore. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Mira e di Mestre. All'arrivo delle squadre il mezzo agricolo era completamente avvolto dalle fiamme. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. E poco dopo le 12.30, sempre di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Strada Fortuna nel comune di Caorle, nel Veneziano, per un incidente stradale. Per causa ancora in corso di accertamento, un'autovettura è uscita di strada in maniera autonoma. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Porto Gruaro con il supporto dell'autogru della sede centrale di Mestre. La conducente, una donna di 39 anni, è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Fortunatamente è risultata illesa. Bene, è tutto per questa edizione del nostro giornale, del nostro Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
3: Prossimo appuntamento con informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
4: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati, il traffico risulta scorrevole lungo i tratti gestiti da Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi anticipiamo che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà lo svincolo che dalla A4 per entrambe le provenienze immette sulla 57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Come alternative sono consigliati lo svincolo di Padova Est e quello di Spinea. dalle 23 alle 5 nelle notti di giovedì 16 e lunedì 20 luglio per lavori di società Autostrade verrà chiusa la 23 Palmanova Tarvisio tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. Nelle medesime notti, a partire dalle 20, verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Morning. Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: senza interruzioni. Cerca radiocaffè.it. Si sente la differenza.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Gaffè.
1: Aspetta un attimo.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Radio Caffè, il est 21h01.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma. Radio Gaffè.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo, dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Occorre un chiarimento politico, non si può andare avanti facendo finta di nulla, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera, richiamando lo scacco di ieri sull'emendamento caro alla Meloni.
6: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più, non c'è più, e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Rappresentanti, vi state consumando una frattura tra di voi.
5: E mentre la maggioranza alza gli scudi e ribadisce niente dimissioni nel governo, la premier Meloni compare in un video sui social in cui si rivolge agli italiani per rivendicare l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del DDL sicurezza. Noi sempre dalla parte dei cittadini, dice.
7: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso: tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere, una priorità di questo governo.
5: Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise 2 rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre i 3 malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. 2 morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai 2 procedimenti in corso. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi arriva il messaggio di scuse da parte di Autostrade per l'Italia. Domani attesa la sentenza di primo grado. 57 le persone imputate per un totale di 400 anni di carcere chiesti dalla Procura di Genova. Lorenzo Villanetti.
8: Oddio! Oddio! Oddio santo!
9: Il 14 agosto del 2018 il crollo del ponte Morandi a Genova provocò la morte di 43 persone. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado è arrivata una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, che all'epoca gestiva la struttura. A firmarla è la DIA Rigogiana, in carica dallo scorso anno. Le azioni e le scelte di alcuni, si legge, hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Sul banco degli imputati 57 persone accusate a vario titolo di omicidio colposo plurimo, omicidio stradale e crollo doloso. Tra questi anche l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale i PM hanno chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. In totale la Procura di Genova chiede 400 anni di carcere. Per i sostituti procuratori Cotugno e Airoldi, responsabili di quel disastro sono i vertici tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministero dei Trasporti e del Provveditorato. Secondo la Procura, per anni si sarebbe risparmiato su sicurezza e manutenzioni per garantire più dividendi ai soci.
5: L'emergenza fa domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Oggi 7 città da bollino rosso per l'afa, mentre a nord è ancora allerta gialla per temporali e grandinate, anche di forte intensità. E l'ondata di calore è destinata ad aumentare, a raggiungere il picco venerdì, quando saranno 16 le città con il bollino rosso. La Spagna saprà stasera il nome dell'avversario a cui contenderà il campionato del mondo 2026. Alle 21 ad Atalanta si sfidano Argentina e Inghilterra in un confronto che va al di là del calcio, una rivalità storica dal conflitto delle Falkland Malvinas alla mano di Dio di Diego Armando Maradona. Jenny De Gaetano.
0: Sfila Leo Messi che dà del tuo al mito, scalpita Harry Kane a suo agio negli abiti di fuoriclasse, come l'amico Jude Bellingham, il giovane predestinato. Insomma, Argentina e Inghilterra è roba esclusiva per palati fini, legata all'arte del calcio, ma non è solo pallone, l'incrocio tra la selezione e i leoni d'oltremanica è il ricordo della guerra delle Falkland, più che mai vivo nell'albiceleste, che le chiama ancora oggi Malvinas. Così come indelebile la mano di Dio in Messico, quella di Diego Armando Maradona, che condannò la regina. Stasera, alle 21 italiana ad Atlanta, in Georgia, si dovrà riavvolgere il nastro del passato, nel nome dei numeri 10. La Pulce, 8 gol, 530 minuti in campo, a 39 anni. Il 23enne inglese, due doppiette di fila, un assist, 6 reti, come il suo sodale, Uragano Kane, bomber in patria e del Bayern. Chissà se il CT Tuchel teutonico gli parlerà anche in tedesco. Per il resto è una galleria di campioni, quelli in carica di Scaloni, i bianchi che sognano il tetto del mondo dopo 60 anni. A tenere a bada tutti loro ci dovrà pensare l'arbitro americano di origine marocchina Elfat, che piace poco al popolo sudamericano. In bocca al lupo.
5: Ed è tutto, buona serata.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulle autostrade del Nord-Est attualmente si viaggia senza particolari disagi. Vi segnaliamo che per lavori dalle 22 di stasera alle 5.30 di domattina l'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la tangenziale di Mestre sarà chiusa per chi con provenienza a Milano dalla A4 vuole immettersi in tangenziale. In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo di Spinea. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 15 luglio. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è al momento regolare. La tangenziale sud di Vicenza è chiusa per lavori fino alle 6 in direzione Padova tra Vicenza Est e Torri di Quartesolo. In questi minuti è poi attesa la chiusura per lavori anche dell'interconnessione tra la A4 Venezia-Padova e la tangenziale di Mestre, per chi provenendo da Milano, dalla A4 vuole immettersi in tangenziale. In alternativa si può utilizzare lo svincolo di Spinea. La riapertura è poi prevista entro le 5.30 di domattina. Infine vi anticipiamo che domani notte, tra le 23 e le 5, sempre per lavori, la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio sarà chiusa in direzione dell'Austria tra Udine e Gemona-Osoppo. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 16 luglio. Nel frattempo, per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

Radio Café, elegante, con ritmo. Con Radio Café, el

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale. Radio
1: Caffè. Midnight Special su Radio Caffè.